soldi. Cavalcare la moda. Tu puoi essere vendibile, ma tu non hai questo suono.

e piegare questa musica alla politica. Puoi intellettualizzare, ma tu non hai questo suono. Non avrai mai questo sound. Tu puoi essere nuovo, essere innovativo e quindi vendibile e svendibile. Puoi avere ragione, tu non hai questo suono, non avrai mai questo sound, questo sound, questo sound, questo sound, questo sound, questo sound, questo sound, questo sound.